ay ci koko moy abou ci bo le solution mu tegat morso bobu rendre ci hommage Viviane nonou neexna lol ay ci diko jajeuf bu bax fi ci radio Sénégal nina ko ci karam touti pap matar sar dinaaw bi téléphone bi légui ci 88 628 73 46 ay ci mbok mi damay pete xel sañu rof galani jël ciol mi dindi ci ñaari pek deggal pap Diouf

ni mel préfet ba woté technicien yi waye tab ñaar chauffeur ci ñu dal di def ndank di dañ ci and légui ak ki di mam Seynabou Ndour li gëna fassiyete ni kay ki ñuko jangatal di Mansour Ba ñu and ak Ngagne Diop ci walu machine bi.

0: ngendi baynop radio sénégal si le kloom ak mbolemi bankasam juroom bi ne waxtu si ngone jot sankum xibaari ci atal ci kalamay wolof
1: joseph john
0: li si gëna feus kurel gi le di ko ci dep di saytu njangi ak njangale gi si le kloom wala nak fexel ci l'école publique yi ñu amé njang mucc ayib amul non ndaji bu am solo niki tay nak ndax jambarte artu ndax njangu mucc ayib mëna amé ci at yi le ñu waja ubi nak abdoulaye wat fekke won na ndaje gogule dina ci dik ci ndjel benu yile xibar benen ndaje gu aji fatou bari fekke won mom itam soxal ndjeg yu cher yi ñu nas te ci te pandawli ñu fassiyene ko agge premier ministre dinañu toftal yeneen xibar bala yu tagateram ak alaji tandakha jay jeexale ak ganu xibar yi di labbe samson de la 40% ki di emmanuel boubayanga akoy dalal waral li di mel dinañu and xamando ko ci njeexantelu yile xibar seni job ci xarla